peso troppo grande, non ne posso più, basta, non ne posso più, guardate.